funzioni lo posso in amore di princesa proibita che mi vive a te amore e verrà insegnaste a vivere toda tu juventud y divinos momentos vividos en tu alma.